0: voglia. Chi si piozza?
1: Fucking coming.
0: Chi si pochi muni o dai ozza.
1: This thing is 300 pounds. Dungeon Master.